0: chica chica, lui e pene chica, tieni bomba bomba atomica.
1: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
2: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
1: Non so più cosa fare. Chiave FM